La di dum la di la di dum la di la di da di da di da di da rum la di dum la di da di dum la di da di da di da di da di dum dum la di la di dum la di la di la di la di da di da la di dum la di la di dum la di la di da di da di da di dum oh oh la di la di dum la di la di la di la di da di da oh oh la di da di dum la di da di da di da di da di dum oh oh

tre greio, abans che della raire, un ne begge la reio. Mes yeux, sabin jagan, mes arderus quel fioc, che fa caia le bent e tremula le roc. Quand parlo, le trunes qu'un douce brunzina dis, e de la mar, sa osi spo.

0: me la mague lo soleu per soleta companhia.
1: Les cigales cantent plus.